0: voce vien. Partiam, che non ti scorda.
1: Ah, presto lì della vendetta sorga.